0: solo, hak solo ba. Usi tuku sanolu, to sanolu racing rua. Radio Liberdade, sanolu racing lima, pontualu megahertz.
1: Dia kira nama ka musika usel chapo kru hanya titlo Maria nebe makloro na itabai ha tukusan ore sing ida 55 nulu resin tolu tambane ida nama ka musika ikus baitanya program abiban solo pa disang oh ini nia notur mai kita sesan la usel aloran sian nulu resin 5.8 megahertz nia tamba sehe program ami dia se nebe mak semalu kita buat sira o musica calmo ne ve to possono fate in stato netia agradece beta possono partecipação durante ora sue larang adeus a te prossime risang e da seta con musica usi balu mar sue titlo vitima.

0: Meu dia, senti sabor. To tukurua lorai. Radio Liberdade, senoloresin lima, pontu walu megahertz.
1: Ok, ini mereka musika honi titlo dia ni belo iho si anjin. Musika nama lu kita pamoto kiha tuku sanuresing rual lima minuto sanuresing lima minuto ronu resing walo. Terima ite bare kona ba fungsau importante usi brokoli ba isin lolo maka brokoli laus de Taihan ba isin mai ben ia mus funsiona nudar ai moruk natural ho di protese isin ho si mora soyoin. Funsiona nudar antioksidante forte. Katak, luta soro radikal livru, maka brokoli ya vitamina C, luteina no zeaxantina. Proteção seluk, maka kompostu sirane, foti ho di proteses selula isingian, use stres no estrago. No, idane maka funciona hus nudar antioxidante forte hus brokoli nian. Terima ita barona tale musika selo kone titlo It's You ni belori hus si alligate.

0: Budie, Senti Sabor, To Tukurua, Lorai, Radio Liberdade, Senoloresin Lima, Pontu Walu Megahertz.
1: Ida ne maka musika hone titlo lo arbiasa ne bello re hosse anan kolaboro ho ashante no musika na malo kita pa moto ki ha to ko ida li minuto ha no lo resin ne tama na fatin ha to mio de dia col fens radio liberale se ho tu vai da bot se ne na fatin ste tu in la loro se no resin 5.8 megahertz ya live stream radio liberale di linea ha unia mio dia dia ki bon attivare bon sintonizza. Tirmayane ita seba haretan lai funsaun ho di proteze matang maka hadia visaun luteina no zeazetina ia brokoli prevene matan delek tamba ida depot ida ne maka funsaun ho di prevene matang husi brokoli ninia na tirmay taba ronatan lai musika selu konya titlu musika seru kone titlu Indah Pada Waktunya, nebelori husi dewe persik.

Hola, Dili! Se hanno in dalla rua bangira tu telefone va famiglia? Collega cabello sira? Stop hanno in bara! O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite! Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote! Simples los! Usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite!

0: Loraik solok, hak solok ba. Pusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahars.
1: Ok, dan emak musik usia kik pasra kulo koro Alex Pasaribu ya titlo Laurai ho di loketanya itu yang sesam segundunya bayar program lorek solok ini yang tapi ini nafatin lorek dia lorek manek dia peta posira lilu bolfen seremeng si nafatin sintoniza tantu beseremeng koras nih dia spora nepa nemuka kompanya liu si live TikTok iha website Radio Liberdade Dili Radio Garden nomo si ya pagina Facebook Radio Liberdade Dili ini yang buam sintoniza buam aktivitas peta posira. Noi c'è però una musica selo che ne usi ci vanno con lavoro o della, noi è titolo molto per nomi in una musica selo.

0: Aurora. Hafanum Roman Dade. Segunda to sexta, Tucunen do Tucualo. Prepara e tania energia a tu simu loron fom. Radio Liberdade, Cianolo Resin Lima, Pontualo Mega Home.
1: Ok, na fatin ho hau desi, iha programa Aurora ba iha di sound ohin lorong ninian. Husikela, fai lansu sira iha itania pasado, no lori danes ay hanesan li sound ka parte ida husitania aprendizagen. Failha, lahia problema. Importante ita ha huona, mas ke failha, hader, continua hakat ho nenek. Importante mak, ita labele para.

Hola Dili, se hanno in dalla rua ben girato telefone va famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim cartel Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.